La Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab a scuola, Schlein replica e chiede la data del voto, Lega, Salvini sorprende Ponti da congresso straordinario ad ottobre, Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma, nel Cunese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: La Meloni annuncia un tetto ai studenti stranieri per la classe, il divieto di burka e niqab a scuola. Schlein replica e chiede la data del voto. Lega, Salvini sorprende Pontida, congresso straordinario ad ottobre. Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma. Nel Cunese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump, annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
2: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer. Sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer. Sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:02.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 21 settembre si festeggia San Matteo Apostolo. Oggi è la giornata internazionale della pace, ma è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer ed ancora la giornata mondiale della gratitudine. Il proverbio del giorno è: a San Matteo l'uccellator salta in piè. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, intrigono a Marte, la Luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti familiari e rimedicate libertà di pensiero e d'azione.
2: Toro, nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una stanchezza diffusa consiglia di trascorrere, se possibile, la giornata beatamente in panciolle. Dal pomeriggio mettete a frutto la luna favorevole, prendendo in totale libertà una decisione.
1: Gemelli, sotto il tiro della quadratura sole luna le vostre faccende professionali procedono con il freno a mano tirato. Nervosismo per un viaggio sfumato, addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda.
2: Cancro, è naturale che fra tante faccende da svolgere qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di prendere qualche colpo, nessuno è perfetto né infallibile. Non fatene un dramma.
1: Leone, rompere le catene che vi legano alla routine e a trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile, grazie al trigono Luna Marte. Un'occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira. Non lasciatevela sfuggire.
2: Vergine, con la Luna in Sagittario quadrata al Sole, qualunque sia il problema che vi assilla in famiglia, esagerando perdete di vista il senso delle cose. Fate riferimento alla logica, alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento d'impasse.
1: Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi o contratti di lavoro vi si prospettano costruttivi. Se ci saranno delle prove da sostenere, avrete il giusto spirito brillante e leggero per approfittarne al meglio.
2: Scorpione, Giove e Sole in Vergine vi ispirano profondamente e vi forniscono gli strumenti per la ricerca, l'approfondimento e la realizzazione. Impegnatevi in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina. Ricaverete autostima e arricchimento personale.
1: Sagittario, sebbene a prezzo di qualche tensione riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi, a fronte di una pesante delusione cambierete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto.
2: Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è creata nei vostri rapporti con i collaboratori. Dialogate, coltivate un progetto in comune, desiderio di quiete, umore piuttosto schivo, un libro, una passeggiata nel parco, un rendezvous con voi stessi.
1: Acquario, la Luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica, di stimoli, in ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si faranno vivi dopo un tempo con un invito che vi riempie di gioia.
2: Pesci, questo lunedì non è tra i più sereni con la Luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato. L'entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c'è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

La Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab a scuola, Schlein replica e chiede la data del voto, Lega, Salvini sorprende Pontida, congresso straordinario ad ottobre, Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma, nel Cuneese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: La Meloni annuncia un tetto ai studenti stranieri per la classe, il divieto di burka e niqab a scuola. Schlein rebbe chiede la data del voto. Lega, Salvini sorprende Pontida, congresso straordinario ad ottobre. Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma. Nel Cunese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
2: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 l'Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 21 settembre si festeggia San Matteo Apostolo. Oggi è la giornata internazionale della pace, ma è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer ed ancora la giornata mondiale della gratitudine. Il proverbio del giorno è: a San Matteo l'uccellator salta in piè. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, intrigono a Marte, la Luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti familiari e rimedicate libertà di pensiero e d'azione.
2: Toro, nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una stanchezza diffusa consiglia di trascorrere, se possibile, la giornata beatamente in panciolle. Dal pomeriggio mettete a frutto la luna favorevole, prendendo in totale libertà una decisione.
1: Gemelli, sotto il tiro della quadratura sole luna, le vostre faccende professionali procedono con il freno a mano tirato. Nervosismo per un viaggio sfumato. Addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda.
2: Cancro, è naturale che fra tante faccende da svolgere qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di prendere qualche colpo, nessuno è perfetto né infallibile, non fatene un dramma.
1: Leone, rompere le catene che vi legano alla routine e a trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile, grazie al trigono Luna-Marte. Un'occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira, non lasciatevela sfuggire.
2: Vergine, con la Luna in Sagittario quadrata al Sole, qualunque sia il problema che vi assilla in famiglia, esagerando perdete di vista il senso delle cose. Fate riferimento alla logica, alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento d'impasse.
1: Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi o contratti di lavoro vi si prospettano costruttivi. Se ci saranno delle prove da sostenere, avrete il giusto spirito brillante e leggero per approfittarne al meglio.
2: Scorpione, Giove e Sole in Vergine vi ispirano profondamente e vi forniscono gli strumenti per la ricerca, l'approfondimento e la realizzazione. Impegnatevi in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina. Ricaverete autostima e arricchimento personale.
1: Sagittario, sebbene a prezzo di qualche tensione riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi, a fronte di una pesante delusione cambierete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto.
2: Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è creata nei vostri rapporti con i collaboratori. Dialogate, coltivate un progetto in comune, desiderio di quiete, umore piuttosto schivo, un libro, una passeggiata nel parco, un rendezvous con voi stessi.
1: Acquario, la Luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica, di stimoli. In ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si faranno vivi dopo un tempo con un invito che vi riempie di gioia.
2: Pesci, questo lunedì non è tra i più sereni con la Luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato. L'entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c'è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

La Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab a scuola, Schlein rebecca chiede la data del voto, Lega, Salvini sorprende Pontida, congresso straordinario ad ottobre, Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma, nel Cuneese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco. No.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni, di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
2: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: La Meloni annuncia un tetto ai studenti stranieri per la classe, il divieto di burka e niqab a scuola. Schlein rebecca e chiede la data del voto. Lega, Salvini sorprende Ponti da congresso straordinario ad ottobre. Ucraina, massiccio attacco di Kiev su Mosca mentre Putin rivince le elezioni per la Duma. Nel Cunese sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara, ne uccide uno, indagato un 35enne. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Massiccio attacco di Kiev contro Mosca nelle ore conclusive delle elezioni per il rinnovo della Duma. La capitale russa è stata bersagliata da droni, secondo il presidente ucraino Zelensky, anche da missili da crociere balistici. Le elezioni riconsegnano intanto la vittoria a Vladimir Putin e a Russia Unita. Indicato dagli exit poll al 49,4%, l'affluenza è stata del 56%. Zelensky ha avuto un colloquio con Donald Trump e annuncia un incontro a New York. È un momento favorevole, afferma il presidente ucraino. Tensione anche in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i propri cittadini in Israele, mentre l'Unione Europea valuta un rafforzamento della missione Aspides nel Mar Rosso.
2: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 ad Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Juventus riparte battendo 2-0 ad Atalanta con le reti di Conceição e Bremer, sale a 10 punti. Successo anche per il Milan, che supera 3-0 il Lecce con Pulisic. Facciamo il punto della situazione sulla Serie A con la nostra Federica Sorrentino.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua, benvenuti e anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta, e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi. Il ricordo.

E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante è comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'ho fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé, quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale, portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato le contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. Insomma, è una coincidenza a volte che aprire magari la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì, ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta. Per ora, ecco, ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli algoritmici. Beh, lui comunque sì, ce l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto che si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Beh, le ipotesi sono due, entrambi poco rassicuranti. O hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così a indovinare.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 21 settembre si festeggia San Matteo Apostolo. Oggi è la giornata internazionale della pace, ma è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer ed ancora la giornata mondiale della gratitudine. Il proverbio del giorno è: a San Matteo l'uccellator salta in piè. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in trigono a Marte, la luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti familiari e rimedicate libertà di pensiero e d'azione.
2: Toro, nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una stanchezza diffusa consiglia di trascorrere, se possibile, la giornata beatamente in panciolle. Dal pomeriggio mettete a frutto la luna favorevole, prendendo in totale libertà una decisione.
1: Gemelli, sotto il tiro della quadratura sole luna, le vostre faccende professionali procedono con il freno a mano tirato. Nervosismo per un viaggio sfumato. Addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda.
2: Cancro, è naturale che fra tante faccende da svolgere qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di prendere qualche colpo, nessuno è perfetto né infallibile. Non fatene un dramma.
1: Leone, rompere le catene che vi legano alla routine e a trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile, grazie al trigono Luna-Marte. Un'occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira. Non lasciatevela sfuggire.
2: Vergine, con la Luna in Sagittario quadrata al Sole, qualunque sia il problema che vi assilla in famiglia, esagerando perdete di vista il senso delle cose. Fate riferimento alla logica, alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento d'impasse.
1: Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi o contratti di lavoro vi si prospettano costruttivi. Se ci saranno delle prove da sostenere, avrete il giusto spirito brillante e leggero per approfittarne al meglio.
2: Scorpione, Giove e Sole in Vergine vi ispirano profondamente e vi forniscono gli strumenti per la ricerca, l'approfondimento e la realizzazione. Impegnatevi in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina, ricaverete autostima e arricchimento personale.
1: Sagittario, sebbene a prezzo di qualche tensione riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi, a fronte di una pesante delusione cambierete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto.
2: Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è creata nei vostri rapporti con i collaboratori. Dialogate, coltivate un progetto in comune. Desiderio di quiete, umore piuttosto schivo, un libro, una passeggiata nel parco, un rendezvous con voi stessi.
1: Acquario, la luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica, di stimoli. In ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si faranno vivi dopo un tempo con un invito che vi riempie di gioia.
2: Pesci, questo lunedì non è tra i più sereni con la luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato. L'entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c'è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Continua la nostra puntata Radio Web, amici. Noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la veracità dei fatti presentati ed importanza capitale è scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'AI, appunto, per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per avere scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione, che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, americano, che ha tentato comunque di difendere il suo cliente con l'aiuto di ChatGPT. Sfortunatamente per lui, l'AI, appunto, di OpenAI, ancora una volta ha avuto delle allucinazioni in pieno processo. Avrebbe ad esempio generato delle false testimonianze di poliziotti, arrivando persino ad inventare i testimoni. Ecco, e la sanzione chiaramente non si è fatta attendere. Secondo la Reuters, l'avvocato sarebbe stato multato con la bellezza di $5,000, e gli ha data anche bene. Inoltre, il suo fascicolo dovrebbe essere trasmesso ad una commissione disciplinare per un'indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.

E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che sei aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di Cloud, GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Bene, noi continuiamo perché dopo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano. Solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione. Ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust del governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

0: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 21 settembre si festeggia San Matteo Apostolo. Oggi è la giornata internazionale della pace, ma è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer ed ancora la giornata mondiale della gratitudine. Il proverbio del giorno è: a San Matteo l'uccellator salta in piè. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, intrigono a Marte, la Luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti familiari e rimedicate libertà di pensiero e d'azione.
2: Toro, nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una stanchezza diffusa consiglia di trascorrere, se possibile, la giornata beatamente in panciolle. Dal pomeriggio mettete a frutto la luna favorevole, prendendo in totale libertà una decisione.
1: Gemelli, sotto il tiro della quadratura sole luna le vostre faccende professionali procedono con il freno a mano tirato. Nervosismo per un viaggio sfumato, addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda.
2: Cancro, è naturale che fra tante faccende da svolgere qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di prendere qualche colpo, nessuno è perfetto né infallibile. Non fatene un dramma.
1: Leone, rompere le catene che vi legano alla routine e a trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile, grazie al trigono Luna-Marte. Un'occasione insperata di

0: consentirà di visitare un luogo che vi attira, non lasciatevela sfuggire.
1: Vergine, con la luna in Sagittario quadrata al sole, qualunque sia il problema che vi assilla in famiglia, esagerando perdete di vista il senso delle cose. Fate riferimento alla logica, alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento d'impasse.
0: Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della luna in Sagittario. Viaggi o contratti di lavoro vi si prospettano costruttivi. Se ci saranno delle prove da sostenere, avrete il giusto spirito brillante e leggero per approfittarne al meglio.
1: Scorpione, Giove e Sole in Vergine vi ispirano profondamente e vi forniscono gli strumenti per la ricerca, l'approfondimento e la realizzazione. Impegnatevi in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina. Ricaverete autostima e arricchimento personale.
0: Sagittario, sebbene a prezzo di qualche tensione riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi, a fronte di una pesante delusione cambierete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto.
1: Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è creata nei vostri rapporti con i collaboratori. Dialogate, coltivate un progetto in comune, desiderio di quiete, umore piuttosto schivo, un libro, una passeggiata nel parco, un rendezvous con voi stessi.
0: Acquario, la luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica, di stimoli. In ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si faranno vivi dopo un tempo con un invito che vi riempie di gioia.
1: Pesci, questo lunedì non è tra i più sereni con la luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato. L'entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c'è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Stati Uniti e Cina, positiva la prima giornata di colloqui in vista dell'incontro. Trump, Xi, Washington e Pechino torneranno a confrontarsi sull'intelligenza artificiale, tensione tra Pakistan e Afghanistan, raid aerei pakistani nell'est del paese. Germania, nuova avanzata della FD che conquista il Mecklenburg-Pomerania. La Linke vince invece a Berlino. Merz commenta: mi assumo la responsabilità. Le elezioni in Russia, Russia Unita di Putin nettamente in testa nello scrutinio per il rinnovo della Duma. Scuola, la Meloni annuncia il tetto agli alunni stranieri e lo stop a burka e niqab. Giappone, arriva il tifone Duhuan, centinaia di voli cancellati, trasporti sospesi e migliaia di famiglie senza elettricità. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Cina si chiude con segnali positivi la prima giornata di trattative in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
2: Torna intanto alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. Islamabad accusa da tempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
1: Andiamo in Germania, nuova avanzata dell'AfD delle elezioni regionali. L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU, che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Linke, guidata da Elif Erhalp, che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo, ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD, Alice Weidel, che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
2: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin, è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberale Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione Elettorale Centrale Russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
1: In Giappone è massima allerta per l'arrivo del tifone Duhuan sulla costa pacifica orientale del paese. L'agenzia meteorologica giapponese avverte del rischio di piogge torrenziali, forti venti e frane con raffiche che potrebbero raggiungere i 198 km orari. Cancellati 275 voli e sospesi alcuni collegamenti ferroviari a Tokyo e nelle regioni circostanti. Annullata anche l'ultima giornata della Tokyo Game Show. Nella prefettura di Chiba oltre 4.000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità invitano la popolazione delle zone maggiormente esposte a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni di sicurezza.
2: Veniamo alla politica italiana. Tetto agli alunni stranieri nelle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Juventus e Milan vincono, il Napoli pareggia a Firenze. Continua la favola della Frosinone. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium batte con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:07. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 21 settembre si festeggia San Matteo Apostolo. Oggi è la giornata internazionale della pace, ma è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer ed ancora la giornata mondiale della gratitudine. Il proverbio del giorno è: a San Matteo l'uccellator salta in piè. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in trigono a Marte la luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti familiari e rimedicate libertà di pensiero e d'azione.
2: Toro, nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una stanchezza diffusa consiglia di trascorrere, se possibile, la giornata beatamente in panciolle. Dal pomeriggio mettete a frutto la luna favorevole, prendendo in totale libertà una decisione.
1: Gemelli, sotto il tiro della quadratura sole luna le vostre faccende professionali procedono con il freno a mano tirato. Nervosismo per un viaggio sfumato, addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda.
2: Cancro, è naturale che fra tante faccende da svolgere qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di prendere qualche colpo, nessuno è perfetto né infallibile, non fatene un dramma.
1: Leone, rompere le catene che vi legano alla routine e a trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile, grazie al trigono Luna-Marte. Un'occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira, non lasciatevela sfuggire.
2: Vergine, con la Luna in Sagittario quadrata al Sole, qualunque sia il problema che vi assilla in famiglia, esagerando perdete di vista il senso delle cose. Fate riferimento alla logica, alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento d'impasse.
1: Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi o contratti di lavoro vi si prospettano costruttivi. Se ci saranno delle prove da sostenere, avrete il giusto spirito brillante e leggero per approfittarne al meglio.
2: Scorpione, Giove e Sole in Vergine vi ispirano profondamente e vi forniscono gli strumenti per la ricerca, l'approfondimento e la realizzazione. Impegnatevi in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina. Ricaverete autostima e arricchimento personale.
1: Sagittario, sebbene a prezzo di qualche tensione riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi, a fronte di una pesante delusione cambierete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto.
2: Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è creata nei vostri rapporti con i collaboratori. Dialogate, coltivate un progetto in comune, desiderio di quiete, umore piuttosto schivo, un libro, una passeggiata nel parco, un rendezvous con voi stessi.
1: Acquario, la luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica, di stimoli, in ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si faranno vivi dopo un tempo con un invito che vi riempie di gioia.
2: Pesci, questo lunedì non è tra i più sereni con la luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato. L'entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c'è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
5: Più qualità,
7: più radio.
5: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: più.
1: Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. La politica interna, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni. Tragedia a Brescia, dove un ragazzino 12enne è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro Taiz al-Saus e Marib. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran. L'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz ha ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran, mantenendo aperta la possibilità di tornare ai negoziati. La politica interna adesso, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, che punta sempre più a destra. Il servizio della redazione.
2: Tetto agli alunni stranieri delle classi, divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Tragedia a Brescia, dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un autobus mentre rincorreva in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi. Il piccolo è ricoverato in condizioni disperate, è stato subito trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare, poi è stato trasferito via aerea in ospedale. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto domenica 20 settembre mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Lo sport, il calcio, Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Invece il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per 2/3 di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Vergogna allo stadio, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si è trasformato in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter e figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri in curva sud nei settori centrali di primo e secondo anello. Decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermo idraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Tu per me sei ossessione,

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per lavori in corso sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano ed Avellino Ovest verso Canosa. Lavori anche sulla A3 Napoli-Salerno rallentano il traffico tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Intenso il traffico sul tratto della A1 Roma-Napoli con code tra Casoria e l'uscita per la A3. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Oggi a Salerno festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono della città. Previste dalla tarda mattinata, modifica la circolazione alla sosta nell'area circostante il Duomo. Tra le numerose strade interessate dalle modifiche alla viabilità, Corso Garibaldi, tra Via De Felice e Via Roma, la stessa Via Roma, Piazza Amendola, Piazza Umberto I, Via da Procida, Via Mercanti e Piazza Alfano I. Deviazioni anche per le linee bus di zona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure e lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 21 settembre si festeggia San Matteo Apostolo. Oggi è la giornata internazionale della pace, ma è anche la giornata mondiale dell'Alzheimer ed ancora la giornata mondiale della gratitudine. Il proverbio del giorno è: a San Matteo l'uccellator salta in piè. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, in trigono a Marte, la luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti familiari e rimedicate libertà di pensiero e d'azione.
2: Toro, nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una stanchezza diffusa consiglia di trascorrere, se possibile, la giornata beatamente in panciolle. Dal pomeriggio mettete a frutto la luna favorevole, prendendo in totale libertà una decisione.
1: Gemelli, sotto il tiro della quadratura sole luna, le vostre faccende professionali procedono con il freno a mano tirato. Nervosismo per un viaggio sfumato. Addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda.
2: Cancro, è naturale che fra tante faccende da svolgere qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi. Può capitare di prendere qualche colpo, nessuno è perfetto né infallibile. Non fatene un dramma.
1: Leone, rompere le catene che vi legano alla routine e a trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile, grazie al trigono Luna-Marte. Un'occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira. Non lasciatevela sfuggire.
2: Vergine, con la Luna in Sagittario quadrata al Sole, qualunque sia il problema che vi assilla in famiglia, esagerando perdete di vista il senso delle cose. Fate riferimento alla logica, alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento d'impasse.
1: Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della Luna in Sagittario. Viaggi o contratti di lavoro vi si prospettano costruttivi. Se ci saranno delle prove da sostenere, avrete il giusto spirito brillante e leggero per approfittarne al meglio.
2: Scorpione, Giove e Sole in Vergine vi ispirano profondamente e vi forniscono gli strumenti per la ricerca. L'approfondimento

0: E la realizzazione. Impegnatevi in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina. Ricaverete autostima e arricchimento personale.
1: Sagittario, sebbene a prezzo di qualche tensione riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare una partenza a causa di impegni improvvisi, a fronte di una pesante delusione cambierete totalmente i vostri piani, ma non ve ne pentirete affatto.
0: Capricorno, cercate di scuotere la situazione di stasi che si è creata nei vostri rapporti con i collaboratori. Dialogate, coltivate un progetto in comune, desiderio di quiete, umore piuttosto schivo, un libro, una passeggiata nel parco, un rendezvous con voi stessi.
1: Acquario, la luna in Sagittario come sempre è fonte di ricarica, di stimoli, in ufficio collaborate senza competere, dando il meglio di voi stessi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si faranno vivi dopo un tempo con un invito che vi riempie di gioia.
0: Pesci, questo lunedì non è tra i più sereni con la luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato. L'entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c'è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Non c'è un amore senza

Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Torna alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Blitz anticamorra dei carabinieri in provincia di Napoli. E a Napoli oggi iniziata la settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup. Da oggi limitazione alla navigazione di linea del Golfo. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
1: Torna alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Il servizio.
3: Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. Islamabad accusa da tempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
1: Blitz anticamorra dei carabinieri in provincia di Napoli. I militari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo fa capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria. E a Napoli oggi è iniziata la settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup. Entra in vigore oggi l'ordinanza della Capitaneria di Porto che istituisce un'ampia area interdetta alla navigazione davanti al lungomare cittadino, rotte modificate, tempi di percorrenza più lunghi anche per i collegamenti marittimi tra Napoli, Ischia e Procida. Le restrizioni, scattate questa mattina alle 8, resteranno in vigore fino alla stessa ora di lunedì prossimo, comprendendo le giornate di allenamento e le regate in programma venerdì, sabato e domenica prossimi. Lo sport continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezzo piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, l'Italia viaggia in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. I mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. L'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia è ridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Tsekias, che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima Spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

dato che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

Un agente dell'ICE ha sparato e ferito ad un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. In Germania, nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali, elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma, scontato il successo del partito di Putin. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. La settimana di avvicinamento alla pre-regata di America's Cup a Napoli si apre anche con proteste e tensioni, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto ieri durante un fermo stradale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. In Germania adesso nuova avanzata di AfD nelle elezioni regionali. Il servizio della redazione.
2: L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link guidata da Elif Eralp che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
1: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Il servizio.
3: A Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberal Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione Elettorale Centrale Russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
1: Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario, omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. La settimana di avvicinamento alla prelegata di America Scappa a Napoli si apre anche con proteste e tensioni. Questa mattina comitati di Bagnoli e sfollati per il bradisismo hanno nuovamente bloccato i camion del cantiere della Coppa America in piazza Bagnoli per protestare, a loro dire, contro il disastro sanitario ambientale democratico in corso. Sport MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi nel Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrileno che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta, allunga ancora in vetta al moto mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati, non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dalla Aprilia. Tre caos del giapponese Ayogura che era al rientro dopo un lungo infortunio. Il calcio, il portiere del Como Jean Boutès è stato convocato per la prima volta nella nazionale francese per sostituire Robin Rissé, infortunato, come annunciato ieri sera lo staff tecnico della nazionale francese. Il 31enne entra a far parte della prima lista di Zinedine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia, insieme al portiere titolare del Milan Mike Maignan e da William Restes. Boutès si unisce Lucas Dacuña, altro nuovo arrivato a giocare del Como. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:01.
5: Donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

0: 안녕하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Vergogna allo stadio e il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Volley continua la cavalcata azzurra, gli europei di pallavolo maschile. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta, sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. I mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
2: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Volley continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezza hanno piazzato il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita è scivolata via in scioltezza, l'Italia viaggia in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta. Il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrilegno, che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta lunga, ancora in vetta al Moto Mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dall'Aprilia Trekhaus del giapponese Aio Ogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. I mondiali di ciclismo adesso: Evenepoel domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. L'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia iridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Seixas, che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: da te.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo, allerta gialla su tutta la Campania fino alle 12 di oggi, attesi temporali anche intensi, campi flegrei, nuovi sostegni dopo il bradisismo, rifiuti, sequestrato a Bacoli il centro di raccolta comunale, maxi frode fiscale nel napoletano, bloccati crediti d'imposta ritenuti fittizi per oltre 133 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina e il servizio di Federica Sorrentino.
2: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Volley continua la cavalcata azzurra. Gli europei di pallavolo maschile, ieri gli uomini di Fefe De Giorgi hanno liquidato anche la pratica Danimarca, staccando il pass per i quarti di finale. Gli azzurri nel giro di un'ora e mezza hanno piazzato il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita è scivolata via in scioltezza, l'Italia viaggia in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta, il pilota della KTM passa per primo sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio di casa sul circuito dello Spielberg in Austria. Sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. A gioire anche e soprattutto Martin, il madrilegno, che sabato si è imposto nella sprint approfittando di una caduta di Acosta lunga, ancora in vetta al Moto Mondiale a 306 punti, 12 in più di Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Deluso Marquez, il pilota della Ducati non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, superato anche dall'Aprilia Trekhaus del giapponese Ai Ogura, che era al rientro dopo un lungo infortunio. I mondiali di ciclismo adesso: Evenepoel domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. L'azzurro conquista il terzo argento negli ultimi 4 anni, la sesta medaglia iridata dopo un bronzo e 2 ori del 2020 e del 2021. L'ultimo gradino del podio va a un sorprendente Paul Seixas, che in settimana festeggerà il 20° compleanno e che si candida a futuro rivale del belga anche nelle prove contro il tempo. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato. E poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
1: Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News citando funzionari locali. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le 2 bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella in provincia di Campobasso che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 4 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
15: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata. Brillano le teste e scintillano le stelle. Corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo? Che ci faccio qui? Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: a me.
1: Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina. Vergogna allo stadio nel minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Volley continua la cavalcata azzurra, gli europei di pallavolo maschile. MotoGP, primo successo ieri per Pedro Acosta, sul podio anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi, secondo e terzo con le Aprilia. I mondiali di ciclismo, Evenepoel domina la crono, quarto titolo di fila per il belga, secondo tempo per Filippo Ganna. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Milan e Juve in evidenza nella quarta giornata di Serie A, solo un pareggio tra Napoli e Fiorentina, il servizio di Federica Sorrentino.
2: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina, si ferma la corsa del Como che perde 2-0 e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei cent'anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Vergogna allo stadium, diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle. Il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter, figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta però la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri: Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. Almeno 8 persone sono morte, una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia del Guangdong. Nella Cina meridionale, la politica interna, dopo il taglio al bollo auto, nuova promessa, alzatore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni, poi ancora cronaca e l'economia. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale, nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 46. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021. Le cosiddette elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Il loro esito non è mai stato in dubbio. Il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito registrato che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia. Lo scrive sui social l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas. Ho proposto, aggiunge Kallas, misure contro coloro che facilitano queste elezioni fittizie nei territori ucraini occupati. Restiamo all'estero, almeno 8 persone sono morte, una è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato in una fabbrica tessile a Foshan, nella provincia di Guangdong, nella Cina meridionale. Lo riferisce l'agenzia di stampa Xinhua. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. In Italia, con la politica, dopo il taglio al volo auto, nuova promessa dal sapore elettorale da parte della premier Giorgia Meloni al Mondo di estrema destra, il servizio della redazione.
2: Tetto agli alunni stranieri delle classi, divieto di burka e niqab a scuola. Sono le misure annunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, che ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita. Durante le scorse vacanze di Natale, questo uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della Procura di Larino nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la vicina, scegliendola probabilmente in un piatto o in una bevanda, si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Voltiamo pagina. In chiusura, la produzione di energia rinnovabile ha limitato rispetto alla crisi del 2021-2022 l'impatto della crescita dei costi dell'energia sui prezzi all'ingrosso dell'energia, ma i risultati sono diversi tra i paesi e non è omogeneo anche il trasferimento di tali aumenti al consumatore finale dall'inflazione. E quanto si legge in un approfondimento della Banca Centrale Europea del Bollettino Economico, che ricorda come nella crisi precedente si aggiunsero anche altri fattori negativi, quali la siccità che pesò sull'idroelettrico e la manutenzione di un grande numero di centrali nucleari in Francia. Questa era anche l'ultima notizia, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.
0: Prima spot.
4: cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si chiudono intanto con ottimismo ai primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato. Daniel Maldini è negativo alle sostanze stupefacenti, test al di sotto del limite di cutoff e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via domani la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniranno a Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul sistema multilaterale. Si chiudono intanto con ottimismo i primi colloqui tra Stati Uniti e Cina in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il servizio della redazione.
2: I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
1: Almeno 3 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika al confine, lo riferisce l'emittente afghana Tolo News, citando funzionari locali. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni. Si indaga per sequestro di persona nel caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Nel frattempo le 2 bimbe e gli altri 4 fratelli sono stati affidati ad una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Il risultato al di sotto del limite di cut-off alle sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale in guardia di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmessi alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine, nella Bassa Permense. L'uomo si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, pare una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. Ultima pagina in chiusura: Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 velisti presenti alla 23esima Swan Cup di vela. Il vento dagli 8 nodi iniziali è arrivato a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il Golfo di Arzachena, dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: da spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Trafficata la tangenziale Napoli con code tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Più avanti, per un veicolo fermo, ci sono rallentamenti tra Corso Malta e Camaldoli. Oggi a Salerno, festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono della città. Prevista alle ore 18 una processione, la partenza da Via Duomo. Possibili disagi nel centro storico. La UIL notturni poi sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra le 23 e le 6 tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. E chiusa questa notte poi tra le 22 e le 6 la 16 Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. Chiusa con la stessa fascia oraria anche verso Napoli tra Cerignola Ovest e Candela. Mentre dalle 21 alle 6 è in programma la chiusura del tratto Avellino Ovest-Baiano verso Napoli. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Scuola, il governo prepara nuove norme su alunni stranieri e velo integrale. Zuppi richiama l'inclusione. Germania, pesante sconfitta della CDU. Merz conferma la guida del governo. Washington annuncia nuove sanzioni alle compagnie aeree iraniane. Economia, Giorgetti difende il controllo del debito. È presentata la nuova carta dedicata a te. Roma, si cercano eventuali istigatori dell'aggressione alla docente. A Milano, l'ultimo saluto del calcio a Sandro Mazzola. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata la sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. È il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie. 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica. Il contributo annunciato di 1.000 euro suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
2: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla procura ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato a 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo, allerta gialla su tutta la Campania fino alle 12 di oggi, attesi temporali anche intensi, campi flegrei, nuovi sostegni dopo il bradisismo, rifiuti, sequestrato a Bacoli il centro di raccolta comunale, maxi frode fiscale nel napoletano, bloccati i crediti di imposta ritenuti fittizi per oltre 133 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo in Campania, la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla valida su tutto il territorio fino alle 12 di oggi. Sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità locale, possibili inoltre grandine, fulmine e raffiche di vento. Attenzione anche al rischio idrogeologico con possibili allagamenti e innalzamento dei corsi d'acqua. Nuovi aiuti per i campi flegrei, la Giunta regionale ha programmato 3 milioni di euro per sostenere le attività commerciali e produttive che hanno subito danni materiali a causa del bradisismo, previsti contributi per il ripristino dei locali e delle attrezzature, ristori per le merci deteriorate e sostegni per eventuali sedi temporanee. Altri 4,9 milioni saranno distribuiti ai comuni interessati dall'emergenza dello scorso 31 luglio. A Bacoli, i carabinieri forestali hanno sequestrato il centro di raccolta dei rifiuti e l'isola ecologica comunale. Due persone sono indagate. La Procura di Napoli contesta, tra gli altri reati, gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi, inquinamento, abusi edilizi e violazioni delle norme antincendio. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Napoletano, bloccati crediti d'imposta ritenuti fittizi per oltre 133 milioni di euro. 7 amministratori d'azienda sono indagati e sono sequestrati beni per più di 1,5 milioni. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Nola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: tu.
1: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco, strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

plan for us. Scuola e il governo prepara nuove norme su alunni stranieri e velo integrale. Zuppi richiama l'inclusione. Germania, pesante sconfitta della CDU. Merz conferma la guida del governo. Washington annuncia nuove sanzioni alle compagnie aeree iraniane. Economia. Giorgetti difende il controllo del debito. Presentata la nuova carta dedicata a te. Roma. Si cercano eventuali istigatori dell'aggressione alla docente. A Milano l'ultimo saluto del calcio a Sandro Mazzola. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione il governo lavora alle nuove misure sulla scuola annunciate da Giorgia Meloni. Tra gli interventi un limite agli alunni stranieri per classe e il divieto di indossare burqa e niqab. Le norme dovrebbero confluire in un disegno di legge. L'obiettivo dell'esecutivo è presentarle al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, ma l'ordine del giorno deve essere ancora definito. Sul tema dell'istruzione interviene anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi. Il cardinale richiama il valore di una scuola inclusiva e sottolinea che origine, condizioni economiche e contesto sociale non devono determinare le opportunità di apprendimento dei ragazzi.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz conferma che il governo andrà avanti dopo la pesante sconfitta della CDU nelle elezioni di domenica. Nel Mecklenburg-Pomerania Anteriore il partito si è fermato al 4,9%, sotto la soglia necessaria per entrare nel Parlamento regionale. Secondo i risultati provvisori, l'AfD è arrivata prima con il 38,2%, seguita dai socialdemocratici. A Berlino si è invece fermata alla sinistra della Linke. Merz ha riconosciuto la gravità del risultato e parlato di un cambiamento profondo nel sistema politico tedesco, ha però negato che nelle riunioni del partito sia stata messa in discussione la sua leadership.
1: Gli Stati Uniti annunciano una nuova stretta sulle compagnie aeree iraniane. Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha indicato il 23 settembre come data di avvio delle misure destinate, secondo Washington, a ostacolare le operazioni dei vettori iraniani a livello internazionale. Bessent ha spiegato che fornire carburante, assistenza a terra o servizi di vendita dei biglietti esporrà gli operatori al rischio di esclusione dal sistema del dollaro. L'annuncio rientra nella strategia americana di pressione economica su Teheran. Il segretario al tesoro sostiene che le sanzioni stiano producendo effetti e prevede gravi difficoltà operative per le compagnie coinvolte.
2: Il controllo del debito pubblico è necessario per tutelare la capacità dello Stato di aiutare chi ha più bisogno. Il messaggio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenuto a Varese. Il ministro ha sottolineato che la spesa per gli interessi riduce le risorse disponibili per servizi e interventi sociali. Un bilancio in ordine, nella sua lettura, permette invece di scegliere le priorità. Giorgetti ha richiamato anche il peso delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie, 41 miliardi di euro l'anno, secondo i dati citati nel suo intervento. Ha quindi proposto di rafforzare i fondi sanitari e le coperture per la non autosufficienza.
1: Presentata la nuova edizione della carta dedicata a te, destinata alle famiglie in difficoltà economica, il contributo annunciato di 1.000 euro, suddivisi in due accrediti, 500 euro dal 4 novembre e altri 500 a partire da aprile del prossimo anno. La misura riguarda oltre 1.100.000 nuclei familiari individuati dai comuni. Tra i requisiti indicati almeno tre componenti, un ISEE inferiore a 15.000 euro e l'assenza di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Le risorse serviranno all'acquisto di prodotti alimentari di prima necessità. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha presentato l'intervento come un sostegno ai nuclei più fragili.
2: La cronaca, una prima informativa dei carabinieri sull'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio è stata trasmessa anche alla Procura Ordinaria di Roma. Gli accertamenti cercano di chiarire se qualcuno abbia istigato il tredicenne che ha colpito l'insegnante. Gli investigatori lavorano per identificare quattro utenti collegati alla diretta online dell'aggressione e che ha successivamente diffuso il filmato. Intanto è tornato in classe lo studente intervenuto per fermare il compagno. La comunità scolastica lo ha accolto con gratitudine. Gli alunni hanno partecipato a un incontro con insegnanti e psicologi. Il figlio della docente ha raccontato che sua madre desidera riprendere il lavoro appena possibile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ha reso l'ultimo omaggio a Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Centinaia di tifosi hanno accolto il feretro con un lungo applauso. Sulla bara la storica maglia numero 8 della bandiera nerazzurra, scomparsa sabato a 83 anni. Ai funerali hanno partecipato ex compagni, protagonisti dell'Inter e rappresentanti delle altre società. Applausi hanno accompagnato anche l'arrivo dei dirigenti di Juventus e Milan. Giuseppe Bergomi ha ricordato Mazzola come un campione capace di rappresentare tutti, oltre l'appartenenza ad una squadra. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha sottolineato il dovere di trasmettere i valori alle nuove generazioni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20 e 3 minuti. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 16 Napoli-Canosa. Per un veicolo fermo sono chiuse l'entrata e l'uscita dello svincolo di Lacedonia in direzione Napoli. Raccomandiamo prudenza. Prudenza anche sulla 3 Napoli-Salerno. È segnalato un incidente tra il Colano e Torre del Greco verso Salerno. Rallentamenti poi sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori notturni poi sulla tangenziale di Napoli chiusa tra le 23 e le 6 tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Chiusa questa notte poi tra le 22 e le 6 anche la 16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa. Chiusa con la stessa fascia oraria anche verso Napoli tra Cerignola Ovest e Candela. Mentre dalle 21 alle 6 è in programma la chiusura del tratto Avellino Ovest-Baiano verso Napoli. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo, allerta gialla su tutta la Campania fino alle 12 di oggi, attesi temporali anche intensi, campi flegrei, nuovi sostegni dopo il bradisismo, rifiuti, sequestrato a Bacoli il centro di raccolta comunale. Maxi frode fiscale nel napoletano, bloccati crediti d'imposta ritenuti fittizi per oltre 133 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo in Campania, la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla valida su tutto il territorio fino alle 12 di oggi. Sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità locale, possibili inoltre grandine, fulmine e raffiche di vento. Attenzione anche al rischio idrogeologico con possibili allagamenti e innalzamento dei corsi d'acqua. Nuovi aiuti per i campi flegrei, la Giunta regionale ha programmato 3 milioni di euro per sostenere le attività commerciali e produttive che hanno subito danni materiali a causa del bradisismo, previsti contributi per il ripristino dei locali e delle attrezzature, ristori per le merci deteriorate e sostegni per eventuali sedi temporanee. Altri 4,9 milioni saranno distribuiti ai comuni interessati dall'emergenza dello scorso 31 luglio. A Bacoli, i carabinieri forestali hanno sequestrato il centro di raccolta dei rifiuti e l'isola ecologica comunale. Due persone sono indagate. La Procura di Napoli contesta, tra gli altri reati, gestione illecita dei rifiuti, scarichi abusivi, inquinamento, abusi edilizi e violazioni delle norme antincendio. Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Napoletano, bloccati crediti d'imposta ritenuti fittizi per oltre 133 milioni di euro. 7 amministratori d'azienda sono indagati e sono sequestrati beni per più di 1,5 milioni. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Nola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e un minuto.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.